gatto la notte il giorno sempre d'intorno in giro sta. Il la cucagna per barbiere vita più nobile non si dà. Rasi e pettini, lanci del forbici al